0: hospital, at least 39 others are still trapped inside. Feminist activist, campaigner, and journalist Gloria Steinem has died at her home in New York City. She was 92 years old.
1: That's all for Today News in English. We'll be back on Monday at 1.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per i prossimi giorni, con la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, è una nuova vezione di aria calda dal Nord Africa. Quindi non solo nelle prossime ore, ma anche nella giornata di sabato, tempo assolato e caldo intenso anomalo per la stagione. Temperature da nord a sud su tutta Italia domani pomeriggio tra 30 e 37 gradi. Maggiori dettagli sull'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto su tutta la rete. Partiamo dalla A16 Napoli Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un grave incidente tra due camion e un'auto in galleria. All'interno del tratto il traffico è bloccato dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove si sono formati 6 km di coda a partire da Grotta Menarda. Si può rientrare ad Avellino Est. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: prima me.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tu. Mi ripiace tutto. Sembra incredibile.
1: Ma siamo pazzi.
2: Siamo qua di marmo, di granito, tonici, freschi e pettinati. Beh, freschi un po' meno. Fa sempre caldo. Questo è il Niño. Ieri ho letto che durerà fino a febbraio.
1: Vabbè, ci sta distruggendo. 30 gradi fino a febbraio non va bene.
2: Ci vogliono dei rifugi climatizzati nelle città, perché ragazzi, se no si gronda.
0: Sì, la gronda. Sì.
2: Bene, buon inizio di weekend, perché è venerdì 4 settembre, ragazzi.
0: Mm-hmm. Sì, un giorno importante, poi vi dirò perché.
2: Bene, buongiorno, Conte Galè.
1: Scusate, salutiamo un attimo Ischia e tutti quelli in barca che ci stanno ascoltando. Fortunati loro,
0: Ma anche la mamma è lì.
1: Anche mia
2: bene,
1: mamma.
2: Andiamo.
0: Ciao.

0: Che bella Adele, Turning Tables su RTL
1: 102.5. Posso dirvi che è la colonna sonora perfetta per ricordare
0: una data importante,
1: che esattamente un anno fa, il 4 settembre, era un giovedì, infatti moriva Re Giorgio, Giorgio Armani, a Milano. Ma sapete che nel suo essere così schivo, così elegante, così, è sepolto in un piccolo cimitero dove, dalle sue parti, dove era nato, no?
0: Sì, con vicino, parenti, con
1: vicino al fiume Trevi, un piccolo cimitero, nella cappella di famiglia, proprio modesta, tranquilla.
0: Beh, non
1: mausolei,
0: no,
1: cose come
0: ma lui,
1: uno potrebbe comunque immaginare, perché era veramente il re della moda.
0: Sì, ma si è sempre dimostrato molto umile, semplice, no? Anche nonostante la sua grandezza, devo dire.
1: Sì.
0: C'è Samurai Jay.

0: che non esiste niente.
1: Chiaro Vasco, le sue dannate nuvole. Mamma misera mia. Nobiltà su RTL 102.5. Conte, ritratto d'artista dobbiamo farlo.
2: Sì, quasi mi emoziona perché era veramente l'uomo delle radici, degli affetti, no?
3: Parliamo di Giorgio Armani.
2: Sì. Di Giorgio Armani, che oggi è il primo anniversario della morte, ed è il rigore, la coerenza, che non hanno mai concesso nulla agli eccessi, alle manie di grandezza. Esatto. Quindi sembrerà strano, lo si chiamava Re Giorgio. Amo la discrezione, detesto l'esibizione. Amo il silenzio, l'essenzialità, detesto l'eccesso e il chiasso, che anche metaforici. È difficile immaginare una dichiarazione più Armani di questa.
3: Vabbè, è bello ricordarlo anche in questi giorni in cui vediamo sfilare i suoi abiti.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Tutto.
13: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
12: Tutto.
13: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 euro.

0: Fai scream and shout and contenuta su RTL 102.5. Andiamo ad Angelone che spinge oggi, lo vedo carico.
1: Spinge veramente.
2: Quando andavo a Milano spesso pranzavo nel ristorante di Armani.
1: Certo.
2: E lui l'ho incontrato più volte, l'ho visto più volte nella zona self-service, non al ristorante dove ti servono i camerieri. Questo ecco. Per me, insomma, l'ho sempre visto come un grande uomo, un uomo molto semplice che poi alla fine amava le cose normali. Grandissimo, manca tantissimo.
0: Esatto.
2: Buona giornata a tutti. Però,
1: brava.
0: Ci ha lasciato una grande eredità.
1: Una grande eredità, l'umiltà, la discrezione. E poi ora cambiamo argomento.
0: Tanto stile. Sì. Perché lo stile non
1: è
0: va.
1: È il grege, il famoso colore fra il grigio e il beige.
0: Novità, New Hit.

0: Candy, anche Robbie Williams in Misera Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5. Ma non mi dite che questo è il tempo famoso delle diete, del detox post-estate.
1: Ma certo, lo sai che settembre è come se fosse gennaio.
2: Esatto. Di solito il venerdì facevamo l'oroscopo, oroscopiamo. Ma ancora non siete proprio rientrati nei ritmi soliti. Esatto. Allora io vi propongo gli 11 alimenti che rallentano l'invecchiamento e quanto mangiarne.
1: Mamma mia, un dietologo lei.
2: Esatto, mi travesto da dietologo, da tante cose.
0: Allora, prendete appunti perché tra poco il nostro nutrizionista Galè spinge l'acceleratore.
2: Spingo!
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Conte o Conte? Vede, la Conte. Nominano tutti.
1: Vabbè,
0: Conte.
1: Un accento, guarda, cambia completamente il senso.
2: È dedicata a lei questa canzone.
0: Anche esatto. Poets in miseria e nobiltà nel nostro venerdì su RTL 105.
1: Allora dicevamo, approfondiamo il legame tra nutrizione e invecchiamento, sì, cari miei. Bello. Esplorando 11 elementi dotati di specifiche proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
0: Partiamo dal primo.
1: Chiaro? E fornendo indicazioni sulle frequenze di consumo suggerite. La prima, per l'appunto, la roba che a me non piace.
2: Il cioccolato fondente. Ricco di flavonoidi.
0: E non sono adenoidi.
2: Si raccomanda 1-2 quadratine al giorno.

0: Cat No Shadow, anche Oasis chiudono la prima ora di Misera Nobiltà con questo chill, mood chill, molto rilassante e tranquillo. In questo
1: senta,
0: mood,
1: chill.
0: Lega il messaggio della Simona.
1: Esatto.
0: Dai, dai, dai.
1: Mangiare sano e bene è il primo cardine della nostra salute, ci sono alimenti che favoriscono le malattie e altri che ci proteggono. Bisognerebbe sempre prediligere quest'ultimo nell'ambito di una dieta varia e equilibrata. Tra gli alimenti alleati del nostro benessere troviamo frutta e verdura ricchi di vitamine, sali minerali, il tè verde, attenzione, i legumi e le proteine nobili, anche il cioccolato fondente di cui abbiamo parlato.
2: Pratica,
1: no, alcuni l'ha azzeccati pure lei e dopo continueremo.
0: Giornale orario?
1: Sì!
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Marentino, in provincia di Torino, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura torniamo sulla tragedia Barberino di Mugello. Sono emersi nuovi particolari sul femminicidio di Lorena Isceri. Ce le racconta Massimiliano Mantiloni nel suo servizio.
6: L'avevo avvisata che l'avrebbe aspettata sotto casa e le avevo chiesto di andare dalle forze dell'ordine di denunciare, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Queste le parole di Samantha, amica di Lorena Isceri, la 45enne uccisa in A1 dal suo ex compagno 36enne Federico Vella. I due si erano conosciuti in palestra a Firenze, una storia che si sarebbe conclusa ad agosto. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un agguato, l'uomo l'ha attesa nel garage di casa e l'ha sequestrata, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto. L'uomo nel bagagliaio avrebbe però lasciato anche il suo zaino con il cellulare, telefono che la vittima ha utilizzato per chiamare il numero di emergenza 112, chiedendo disperatamente aiuto alla polizia. Mi ha rapito, vuole uccidermi. Vella si è suicidato gettandosi dal viadotto Lora della 1 a Barberino di Mugello in provincia di Firenze, lungo la carreggiata dell'autostrada panoramica. Poco prima nel vuoto aveva lanciato la 45enne.
5: Adesso andiamo all'estero perché Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori americani impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Federazione Russa. Torniamo in Italia perché oggi è il primo anniversario della scomparsa di Giorgio Armani. Il servizio è di Benedetta Mannucci.
7: Un anno fa moriva uno dei simboli dell'eleganza italiana. Giorgio Armani, maestro della moda, si è infatti spento il 4 settembre del 2025 nella sua casa di Milano. Si trovava in convalescenza da mesi dopo un ricovero ospedaliero che non era stato reso noto al pubblico. Aveva 91 anni. Non sono previste commemorazioni in grande in questo primo anniversario della sua scomparsa. A Pantelleria il sindaco ha guidato una sobria cerimonia in suo ricordo. Intanto l'azienda da lui fondata e nata nel 1975, che ne porta il nome, rimane saldamente ancorata alla visione dettata dallo stilista nei suoi 50 anni di carriera e nel lascito testamentario che, insieme alla divisione dei beni, si proponeva anche come vademecum di stile.
5: Chiudiamo con lo sport e con la Formula 1. Si sono concluse poco fa le prove libere del Gran Premio di Monza. Sentiamo come sono andate. Ci racconta tutto in diretta Enzo Zamborra.
8: Sì, buon pomeriggio. Le Ferrari provano subito a fare la voce grossa sul circuito di casa, quello di Monza. Nelle prime libere, miglior tempo per un super Charles Leclerc che precede di 173 millesimi il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Mercedes di George Russell davanti a Lawson, a Kimi Antonelli. Quinto tempo e Norris su McLaren. Si torna in pista alle 16 per le seconde prove libere. È tutto per ora. Linea allo studio.
5: Grazie Enzo, per noi adesso ci sono gli aggiornamenti sul traffico. Linea Via Radio.
4: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara segnaliamo 5 km di coda per un veicolo fermo sul tratto, e la situazione è analoga anche sulla 1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
1: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Proprio noi piccoli, seconda ora insieme in questo venerdì 4 settembre, su RTL 105 alle 14:05 minuti, il nostro meraviglioso Conte Calella,
1: Diego Zappone, Virginia Chang,
0: Princess of China,
1: detta anche la signorina Simone.
0: Oggi vi stiamo aiutando.